di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, e Figaro, Figaro, Figaro.

salva la folta per carità. E Figaro, son qua. Ehi, Figaro, son qua. Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là. Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Brutto processino sopra i fulmini, sono cantone della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà la

buono far tutto l'anno del giorno, se me l'incorno in giro sta, mille cuccagni per un barbiere, vita mia nobile non si fa. Raso di pettini, lancia di forbici, calmi con ballo, tutto qui sta. Lancia di forbici, raso di pettini, calmi con ballo, tutto qui sta. Ve la risorsa

bene, di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, resto la barba, alla sanguigna, resto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, resto la barba, resto il biglietto, e Figaro, Figaro, Figaro.

Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, a te per tua!